Italia, i carivali meistero vulia. Piazza ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Italia cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.